0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.
2: Niwa bukanyi tuandreke kundini sili Radio Moto. Rekabera na kutongerere.